0: Abode abamrane. Yes sir. Ukaso.
1: Ukaso.
0: Era di miya di ayi. Miya di ayi na mama ni mo. Ukaso. Ukaso. Awo miya ukupo.
1: Oni ba.
0: Ni msa ukwa na ube. Era di. Sana ukaso.